Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus completorii celebrationem. Cani horus nacom ex ordine benedictorum abbatie apudilo in Iberia.